0: gonfio di questo deplorar il non ve. Non ve chi plachi il fato suo austero.
1: Che farei?

0: qual risuona qui intorno, applauso di vittoria.
1: Sire, il prence, i damante, l'eroe, di morte in traccia disperato, correndo il trionfo trovò, sull'empio mostro scalpitato.